0: contro il pie, quel rescamento dimmi seguio,
1: risponde al tuo io che re tu a te.
2: Il nostro fosse castellor, me le tu per seno del prince vigilar le difese, ove ti è dato frettati a venir. Giunta la sera, tratti in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

abbraccia il mio rival. Questo pensiero, come persecutor demone, ovunque mi insegue.

0: sorpresero nostri sporatori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista l'inseguir.
1: Giunta
0: e presa
1: vista la
0: notte la scorta il cotodiel ma prese il tempo.

né belli che offre nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.